Oh Dios, di ternura e misericordia. Oh Señor, cutaien di pazienzi. Vota sempre piadoso e fiel. Drei mirami e teni compassione.

vrouwtje bij me, please. Ai, ai. Kimi Dari. Bossano. Don Cosmi te corda ora qui. Porta. Uno te vai chiedermi. I casi sicuro lo pubisa. A pas sopra ma miravo ora qui mi te bisa sina. Però te verdad. Ta mascia hupi Cosma si vaporato pa cubo di spese dia. Però tava da parsa maniera sempre, sempre tava in algo da strova. Nunca mi dava di suerte tu pavo back. Babai gelie e dia, con isi chiera bo direction, av numi telefon mi pora tuma. Te comprende? Ba non spere gelie. Mi tampoco. Però Selena, ma passa hoppi tempo pensando e deseando di porta un cubo. Ecco por Dios, menti me sta gaiamo. Segundo tempo tava da passa, mi speranza antambe tava da cabando. Te come comincia a lubidavo. Però

sorriso di Dio Matopà. Waiter, 3 secondi per me, please. Silena, Silena, vamo.

Amici patrulli del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per seguire ascolta di radio emisora a che, per sovrattare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan, urbano.